jerenao andavitsika zao bibi kely mitady io sa tsy fantatro mihitsy izay ataony ao fa manidikidika masofotra kongona ve aofotsy sahao fa mantedeke zalay zany etsy.